chi con consapia compaio e te me lo tu fai ta cambia confia ehi cabino con mai tomba ehi ehi non si te ne miso che c'ero che c'è in fondo.

sai taka e pambe bua tende irapa baba dea e sai pa bonda bila rebeke ndo baya sai miliba sai pa baba bonde la baita.